0: Radio Asolo. Telefono 0423 55 677.
1: Una voce, il mio amore viene, vola per le montagne, corre per le colline. Ecco, si è fermato dietro i muri del mio giardino. Fa vedere gli occhi dalle grate

0: Sei all'ascolto di Radio Asolo International.
1: Coglila, bellezza, ammirala, la vitudine, assaporala, l'assoluto.

penso alle notti in America, pareva solo nella mano e la bianca scia.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 3:04.
1: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

sì, ci sei caduta pure tu. L'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu le dici no, una sera tu le dici ma,

per le vostre richieste chiamate Radio Asolo International. Radio Asolo International 0423 55 6 77.

0: pisos tal mercat, sangue de biscus tal mercat, Mariana.
1: Custe comprar, corpo de biscus te comprar, sangue de biscus te comprar, Martino.
2: Un bel capel, corpo de biscus, un bel capel, sangue de biscus, un bel capel, Mariana.
1: Custe che da, corpo de biscus te che da, sangue de biscus te che da, Martino.
2: Cudaci in franc, corpo de biscus, daci in franc, sangue de biscus, daci in franc, Mariana.
1: Te che da trop, corpo de biscus, te che da trop, sangue de biscus, te che da trop, Martino.
2: Sono mio padrone, corpo de biscus, mio padrone, sangue de biscus, mio padrone, Mariana.
1: Te d'un giaffon, corpo de biscus, te d'un giaffon, corpo de biscus, te d'un giaffon, Martino.
2: Ciaffem la paz, sangue de biscus, ciaffem la paz, corpo de biscus, ciaffem la paz.

vieni qua giù in campagna, e tu come altra cosa vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, bacia la tua compagna che t'accompagna col suo marello. Ogni figlio è un fiore, nato

via di qua giù in campagna, è tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, bacia la tua compagna che t'accompagna col suo marello, ogni figliolo è un fiore.

Radio Asolo, un lungo viaggio di grande musica.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 4.
1: Emozionati con noi. Emozionati con la musica di Radio Asolo.

La musica che ti fa sognare. La musica che ti fa ballare. La musica che ti fa cantare. Radio Asolo, la musica della tua vita.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asia
0: illumina il mattino.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asolo, in sintonia con te.
2: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 7.
3: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
4: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
5: E te ne siamo grati.
4: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
5: E te ne siamo ancora più grati.
4: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
5: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
4: Te ne saremo grati noi.
5: Te ne saranno grati loro.
4: E da...
5: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
6: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Yeah, man.
1: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

cuore, a questo cuore che va in senso vietato e ride nascosto nel posto sbagliato.

segue il tuo cammino, dove la pelle si fa sottile.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 8:02.
1: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
3: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino
1: e tu, guardandoti allo specchio, non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
2: Radio Asolo,
1: il Illumina il mattino.

0: Grazie.
1: Radio Asolo, la musica che piace un po' di più.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancor più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la ruota e alza il volume.
3: Ma no, no così, ma stai attento.

popolare, grazie a un concorso era riuscito a entrare. Sua madre gli dice sempre, è un lavoro da tenere stretto, per le tredicesime e per il rispetto.

bello, saccolo di buongiorno, cambiare i prestiti di interesse, azioni ricevute di ritorno, barba fresca ogni mattina, ma sapesse il direttore cosa ha fatto la sera prima.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 9:04.
1: Pubblicità, pubblicità.
2: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
3: E te ne siamo grati.
2: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
3: E te ne siamo ancora più grati.
2: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
3: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
2: Te ne saremo grati noi.
3: Te ne saranno grati loro.
2: E da...
3: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

Radio Asolo International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asia
0: illumina il mattino.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.

Radio Asola International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai. Eh?

Domani la mia camicia sarà pulita, le mie pupille bianche, il mio passo fermo. Calzoni stirati, le scarpe lucide, e la mano non deve tremare, costi quel che costi. Non ti potrò baciare, perché anche tra noi due l'attesa è sacra e la diffidenza necessaria. Forse comincerò a prenderti la mano, poi non saprò. Come continuare?

e dovrò quindi pensare a lavarmi fino alla morte i denti. Vorrei piacerti come un tempo, ma la mia pelle è stanca. E non posso nascondere il mio volto. Dovresti essere forte e dirmi: lasciandomi alla mia vita di sempre.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 10 e 4 minuti.
1: Pubblicità, pubblicità.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

diversità, la musica accompagna la tua giornata. Radio Assolo. Radio Assolo International. Tradizione in ogni melodia. www.radioassolo.it.

Senti, questa è la mia storia. Mia madre mi diceva che io ero troppo giovane per piangere per lui. Ma io non l'ho creduto.

Pensa, quel ragazzo poi io l'ho dimenticato e pensavo ogni sera a mia madre, a casa a piangere per me che l'ho lasciata e sono andata via.

0: non la lasciare mai così, come ho fatto io. Perché poi, quando tornerai, non troverai mai più il suo sorriso.
1: Mai.
0: E non potrai più tornare.
1: Mai.
0: Ancora. A casa. Da lei.

0: Controllo collegamenti.
1: Controllo eseguito, tutto a posto.
0: OK.
2: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio Asolo International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.

0: alla festa dei miei gitani. Erano due o tre. Come giunsero gli altri, sono rimasti in sei. Bevevano la sangria, bevevano tutti e tre. Come giunsero gli altri, siamo scappati in sei. Vai!
1: Baila, Gramigna!
0: Non bailo!
1: Gramigna, baila!
0: No!
1: Baila, che te pago!
0: Tu me frega! Che dicen los poetas andaluces?
2: Boh.
1: Non vado più a far le ferie con lui. Vuole sempre usare la mia macchina. E io non vado più a far le ferie con lui. Da Milano a Bologna, 80.000 lire. Solo di panini.
0: Alla fiesta del militanno, erra modoso.
1: Adesso gli faccio fare una modifica. Ho trovato un meccanico che mi farà una modifica. La faccio mettere a tost. Spenderò qualche lira di più, però lui non potrà più usare la mia macchina. Vai!

0: pom pom. Hai! Alla fiesta del militano.
1: Dammi indietro gli orecchini di mia suocera. Quelli bianchi e neri a strisce, dammeli dietro. Perché devi essere così? Non prendere scuse, ammetti di aver sbagliato. Perché devi essere così? Hai! Però

Un giorno mi fa: guarda che ti faccio un esempio. Avanti, fammi l'esempio. Guarda che ti faccio l'esempio, eh. Avanti, fammi st'esempio. Ha fatto l'esempio e mia moglie è rimasta incinta. Ah!

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 12 e 2 minuti.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Tap, tap, tap. A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla FIDAS della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 14 e un minuto.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: a tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, modula le tue emozioni.
1: Ci eravamo attestati sull'avamposto Picco delle Tre Croci, strappato al nemico con indicibili sacrifici umani, quando un giorno parto da detto picco per portare un messaggio al comandante di brigata di stanza al campo base. Parto dal picco, vado giù per il vallone, scendo nel ghiaione attraverso il canalone e mi metto al riparo di un masso. Sono lì dietro il masso, faccio una roba dietro il masso, metto fuori la testa dal masso, PAM! Dall'altra parte mi sparava giù le fucilate il nemico maledetto. Quando si sente nel petto il disprezzo della vita e il coraggio di affrontare le puttana Eva, mi riferisco alla guerra dal 15 al 18. Un giorno incontro Silvio e mi dice: io vado a salvare la patria, puttana Eva, vengo anch'io. Sono corso a casa a prendere la valigia, il beauty eccetera, e avanti alla stazione a aspettare la tradotta, un treno carico di giovani che viaggia verso la morte. Una bella gita. Siamo tutti alla stazione ad aspettare il treno. Puttana Eva, arriva il treno davvero. E nel casino mi tirano su anche a me. 4 giorni di viaggio. Fuori 7 sotto 0 e dentro la puzza della miseria. Puttana Eva, ma tira giù il finestrino. Sigillato. Ma cosa sigillate? Cosa che quando bevi sigillo mi fa girare le balle. Puttana Eva. Dopo 4 giorni di viaggio echeggia nell'aria: siamo arrivati! Siamo arrivati dove? Botta! Al centro di reclutamento, tutti giù dal treno! Erano le 7 del mattino. Nevicava! Tutti questi ragazzi radunati sul marciapiede, me lo ricorderò sempre, mi sono detto: puttana Eva, non mi ricordo più cosa ho detto quella volta lì. Vabbè, fa niente, a monte. Ci portano in caserma, ci mettono in fila indiana e il colonnello passa in rassegna la forza. Eravamo lì tutti davanti al colonnello, una bella persona alta, sprezzante, con tutti i gradi, con tutto il suo incedere. Un po' culo, Si ferma davanti a me, passa in rassegna la forza, mi guarda fisso negli occhi e mi dice: bravo! Non avevo ancora fatto un'ostia, ma tira fuori il nemico che gli faccio un culo così! Non prendo iniziative! Nell'esercito calma, ordine e subordinazione, e lei per punizione porterà questo! Puttana Eva! Un cannone in spalla! Lo porto io, quel pirla d'un Silvio! Puttana Eva, ci caricano come le bestie avanti, partenza verso il fronte sulle vette del Carso. Avanti, pe, po, pa! Ci sparavano addosso da tutte le parti, mitragliamento, caroneggiamento. Saltavano per le mine, tutto sporco di sangue. Puttana Eva, e il piove mormora: ma che cosa mormori a fare che io mi sto cagando addosso? Avanti, avanti, siamo arrivati! Arrivati dove? Puttana Eva, tutti giù per terra! Siamo arrivati? Siamo arrivati in trincea. Un buco nel fango, dove sparano, muoiono, mangiano, pisciano, cagano, tutto dentro lì! Oh, vai fuori a trapisciare col nemico a 70 metri! Pozza, pa, via tutto! Il cecchino maledetto! Siamo in trincea! Patapim, patapum, non succede un'ostia! E il malumore serpenteggia tra le file. Un giorno arriva il capo di stato maggiore e dice: abbiamo organizzato una sortita. Sentiamo. La cartina qui parla chiaro. Il nemico è a 70 metri. Lo stadio di San Siro alle spalle. Prendiamo un gruppo di volontari. con un manipolo di volontari andiamo su dalla sinistra e andiamo su di là. Con un altro manipolo di volontari andiamo sulla destra e andiamo su di là, li prendiamo alle spalle e li facciamo fuori. Avanti, Savoia! Non si muove nessuno. Ci vado io, quel pirla Don Silvio. Salta su come un matto dalla trincea. Una mitragliata l'ha spaccato in due. Ottana Eva. Silvio. Silvio. Rispondi, Ottana Eva. Ma porca due... Salto su come un matto dalla trincea. Cosa avete sparato al mio amico che è venuto su per dimostrarvi? Ma che cazzo spari che sto parlando? Ah sì? E allora to, ciapa la baionetta, ciapa la bomba a mano. Avanti Savoia. Indietro Savoia. Savoia, indietro puttana Eva. Indietro Savoia. Savoia, avanti, dietro, dietro puttana Eva.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione d'amore.

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: Sono le 16.
2: Pubblicità. La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

piano piano. Tiro fuori le pennette, lo spessore numero 7, le verso nell'acqua bollente, in 10 minuti sono pronte. Aglio, olio e peperoncino, sarebbe meglio lo spaghetto. Si dà il caso che l'ho finito, questa volta mi accontento. Di continuo

0: Tap, tap, tap. A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677. Radio Asolo, telefono 0423 55 677.
2: Sfigato seriale. È l'impiegato postale. Si esprime

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Invertila e alza il volume!

0: ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
3: Sintonizzati sul circuito amico.

atteso di essere ascoltato. Non ho concesso gli occhi ai loro occhi e ho girato i tacchi senza aver riguardi. A volte passa il capo e mi riprende.

0: Sono le 23:12. Mario, sentiamoci un po' di musica.
1: Mi sono stancato.
2: No, no, che cosa? Senti questa.
3: Italia e degli Stati Uniti.
4: Radio Asolo, in sintonia con te.

0: caricia que da un impulso qui nell'anima.
1: Salve grande popolo di Padania. Un giorno il segretario federale mi disse: Borsato, bisogna fare le cose che servono, nulla di più. Iniziai allora a pensare in modo per essere d'aiuto alla nostra grande causa, cioè la liberazione della nostra terra dalla marmaglia di mafiosi ben confezionati. E così dal libro dei popoli in

0: Quello le prime canzoni ispirate dalla mia gente per la mia gente. Partendo da voi, grande popolo del nord, parlando con ognuno di voi, ho raccolto quanto serviva per la semina. Ho girato paesi, città, ho trovato ingiustizia e soprusi, ho parlato con schiavi come me costretti dall'esattore romano alla questua. Ho guardato negli occhi i falsi amici pronti al tradimento per un pugno di soldi, comprati dal mafioso di Arcore per 4 franchi al mercato delle vacche. Io ho scoperto i ruffiani pronti a leccare il culo al re di turno. Ho raccolto firme, scritto sui muri la nostra storia, portato con orgoglio per le piazze il nostro simbolo di amore. Voi sapete qual è il nostro simbolo di amore? È la bandiera della Padania. Ho visto, per la verità, pochi uomini pavidi fuggire al primo ruggire della tigre di carta. E molti, moltissimi, come voi che mi state ascoltando, uomini impavidi, pronti a dar battaglia pur di raggiungere la libertà. Ho sbugiardato i bugiardi, smascherato i falsi che in ogni modo hanno cercato di rompere la mia voce. Per loro era meglio il silenzio. Ho ascoltato il richiamo della nostra grande madre, la Padania, che mi ha dato la forza per lottare, giorno per giorno. E il sogno, piano piano, si è trasformato in realtà. Con pazienza, chiaro, con amore oggi, ma con fermezza del braccio quando e se servirà. C'era una frase scritta su un muro, non so chi l'ha scritta, l'ho scritta anch'io comunque, ne ho scritte tante di frasi sui muri. Questa frase diceva: la distanza tra il sogno e la realtà è il coraggio. Bisogna quindi aprire la porta del coraggio per un mondo nuovo, fatto di persone nuove, senza più lobby mafiose che fanno entrare migliaia di clandestini per i loro giochi sporchi, senza più governi ladri dove tutto passa in silenzio, anche molto spesso la morte, lo sappiamo tutti, no? Ricominciamo a credere in noi stessi. Lasciamo perdere questo festival di ignoranti. Spendiamo tutto se necessario, in modo che i nostri figli possano un giorno non lontano gridare orgogliosamente: mio padre lottò con tutte le sue forze, e poter vivere finalmente felici e liberi, cazzo. Roma deve capire che il bicchiere è ormai colmo e sta per traboccare. Oggi, in questo giorno che vi sto parlando, giorno che io considero il giorno della gioia, vi faccio una promessa. Vi attaccherò il cuore con tutta la mia forza, costi quel che costi. Andrò a casa loro per far sentire la mia voce di libertà, con l'unica arma dirompente che attualmente conosco, la musica. E mi auguro di contare su di voi che mi state ascoltando. Se non riuscirò io, continueranno i miei figli e poi i figli dei miei figli fino alla fine del mondo. Padania subito, Padania sempre, viva la libertà!
1: Radio Asolo, ora esatta, sono le 18.
2: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
3: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa 1 euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677. Radio Asolo, un lungo viaggio di grande musica.

America senza confini, con piume di pappagallo, se taci mi fai paura. Tu non hai più vent'anni e non hai più i bisonti. Oggi milioni d'auto, dall'alba alla notte più fonda, passano sopra i tuoi ponti.

coppia che sta silenziosa, un po' rigida e in posa, a ballare una sera. La vita è solo una cosa rimasta indietro, non c'è più ma c'era. Composta in domenicata, eleganza sfocata, raggiunta fatica. L'oggi ha cambiato facciata, ma di quegli ieri

0: tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

ti accorgi quanto è bello quel faccino che non parla, ma che rabbia che mi fa quella gente che dà via.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 20 e un minuto.
1: Pubblicità, tata, pubblicità, tata.
2: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: io. Cosa che sei? Chi è gatto Kaisaki?
1: Mino Kotoka.
0: Mino, chi era Zala?
1: Lo so, sta Tommy.
0: Ah, non l'ha toccato nessuno i soghi. Siamo sicuri?
2: Sì.
0: Occio che ave schiccio io e ve tacco do cioi. Adesso, te to cuce, ti tiri su.
1: Ma non ho toccato mi.
0: Te godito che te to cuce, cuciate. Tirati su, cuciate. Tirati su. Te godito che te to cuci. Oh. Mette i sui sosaki.
1: Dove sei?
0: Là, totei. I ghetto catai. E i salatakai tra i due muri. Si qua e se ti metti sull'astuccio.
1: Dove sei?
0: Là, tra i succati e i sughi dei pomidori. Ho detto catà. Se te rumi te occati. A testa con i penotti a sciapi. Bon. Adesso te metti via i tosci sulla sua sacca. A se taccata i canotti. Ma vuoi da dirte tutto mi?

0: La regina vecchia mia, che sta mal, mettiti una candela in pisciata dritto la schiena che ti passi i raggi,
1: no,
0: dai.
1: No, no, Benedetto, se stago bene. I reumatismi mi tormenta. La sciatica mi corre su per le gambe come una bicicletta. Ma del resto stago bene.
0: Mi invece con la febbre reumatica. Ciò, come si chiamava Mameli?
1: Goffredo.
0: Anca mi.
1: E allora mettite il capotto che notte se squai.
0: Parliamo un poco di noi.
1: Sì, caro.
0: Se si sposemo, se sposemo o non si sposemo. Ora che ogni minuto che passa, se da ora di meno che vivemo.
1: Dei, non sta a insistere, benedetto che son debole de susta. Caro Armando, pensi, te go 62 anni sonai. Se a momenti 20 anni che son vedova.
0: E cosa vuol dire per questo? Mi ne ho 68 e son 15 anni vedovo. Ma ti giuro che non ho nessuna intenzione di disarmarmi.
1: Ma costa, dirà la gente.
0: Ma costa, ma sì, della gente. Ma pensi, Teresina, ti sola da una parte che ti vivi una cosina sola, solita, facendoti di mangiare sulla spiritiera. Mi dall'altra che devo mangiare per le bettole e taccarmi i bottoni solo. Così almeno mi abituerei ad andare in strada senza bottoni.
1: No, no, no, Benedetto, mi dispiace, ma la mia età non mi sento di farla serva a nessuno.
0: Ma che serva, regito? Pensite che belle serate che passassimo stretti.
1: Dai, dai, dai.
0: Un vicino all'altro.
1: Dai, dai, dai, urce sporcacion di un uomo, ma costa diria. Se arrivassi a sentire il mio povero defunto marito. E mi diceva sempre quando che gli era vivo. Meo becco che defunto. E adesso è di quello e quel di...
0: Ma lasciamo stare i morti e parliamo dei vivi. Mi ti daria volentieri il mio
1: ma
0: nome.
1: Ma no, che col mio per forza te ne vuol dare anche il tuo.
0: Ma pensite, mi son più vecchio di te.
1: Sì.
0: Dunque, per logica conseguenza, dovrei morire prima di te.
1: Ah, prima, non dopo.
0: Ecco, e allora perché lasciare agli strani la pensione di 540 lire al mese che mi do, mentre quelle fliche te potrei mangiarti di te in santa pace?
1: Sì, è vero, Armanducci mio, ma pensite, mi sposando, me toccaria perdere la pensione del mio defunto marito, che gli era pompiere.
0: E che saria?
1: De 320 lire al mese.
0: La mia invece è di 540 al mese.
1: Che saria 220 lire di più?
0: Al mese.
1: Che saria?
0: Un aumento di 7 lire di più al giorno.
1: Armanducci mio, prendimi, sono come tu mi trovi.
0: Che duro vecchia, se no crolemo tutti i dopo.

come triste Venezia. Soltanto un anno dopo, come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà, e si vorrebbe piangere.

0: forte, è tosta. Ascolta la potenza della tua radio.
1: Saluto a Padova dal prologo di Abetia del Rusante. Pava, pava, pava, Pavani, Pavania, onde è migliore territorio del territorio Pavan, sia al monte che al pian, onde è il migliore vin e il migliore pan, onde è la più bella gente, putti e putte, onde è soraia di tutto, migliori contraini che non contraini arcogliemo, ospitemo tutti volentiera, e se a un anca un pansoio lo spartimo a mezzo. Pavani, Pavania, un bella pi bella città, belle chiese, bei palazzi, belle piazze, bei portighi, portegoni che se possa starghe ben sotto, e piova, piova pure se vuole piovere. E slietrati, e scienziati di tutte le scienzie che il vuole pien, e da tutto il mondo i corre chi appava a scasaposo pra studiare, pra imparare. E i cittadini, Pavani, Pavania, e savio perché? Perché se un tutti dei asciucca, de messer Antenore de Troia, come che dice Virgilio, Antenore potuite meierie dell'asso archile, che vuol dire, ma Dio so io forse savara cosa che vuol dire ste parole. Pava, pava, pava de Troia, sangue giusto, che quando faio de ti me sento sarare il core da sbolsore. E perciò te priego, glorioso Sant'Antonio, che te me daghi sempre tanto poere, as io mi possa sempre cantare le lode degli atosite, as io mi possa sempre dimostrare de che so che son, che come che dice sempre Virgilio, chie urben patavin stratuite sede queo cavi, che vuol dire chie, chi a Pava, urbe te orbi, e bisogna dire proprio essere orbi, per non vedere che semmo a Pava, stratuite, che grida sempre sta boni statuti, sede que o cavi, beh, se di o che gli casen, bisogna dargli da bere per forza, se no che gli inga pi via, Pava, Pava, vecchia e sincia, ma non è nato in ti, messiere Tito Livio, quel grande sdietrato che per tante storie, e messiere Fra Roberto, sdietrato Agnello dell'Uorica, figliuorica, telluorica, smetafisica, e Fra Paolo, che per niente altro che il testo degli ragion, e quel gran filosofo negromante indiavolò de Piero d'Avano, che quando che il voia io a casa sua, e il fasia cantare par fini di audi, e il Petrarca, messiere Francesco Petrarca, nugerio ad oiorò io in vita, de no essire nasù in sti luoghi pavani, e no gaio volesto restar che dopo morto, e santi, e martori, agnelli a vossù gli asciari so corpi sottoterra a chi ve qua, al sicuro de che l'onde na fin al dì del giudizio universale, per portarne potuti in paradiso. Oh, messiere Gesù un Dio crocefisso, beata Vergine Mare gloriosa, avere in grazio e che laude sempre sia benedetti che mi fatto nascere in sti luoghi pavani. De grazia, tenime dai unzi, dai a fame, dai a peste, dai a guerre smagliendrete, dai de ruine de soldè, e fe che i puti che se nasui iste tribo e asion d'este guerre, idente artanti roeandi paiadini. E qui che non se nasu in ti tempi delle guerre, idente dottori sporpesori, chi vaga col cervello e col ingegno, de soraie il sieio empirio e sin a Calcuta to, per tenere sempre ben al so il nome de Pava, in modo che dappertutto se sente sigare Pava, Pava, Pava, come che dappertutto se vai a Pavana per il migliore baio che si piace.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 21 e 2 minuti.
1: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
2: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
1: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.
3: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more.

dal cuore della città, la musica accompagna la tua giornata. Radio Assolo. Radio Assolo International. Tradizione in ogni melodia. www.radioassolo.it.

Radio Asolo International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.

0: collegamenti.
1: Controllo eseguito, tutto a posto.
0: OK.
2: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio Asolo International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 22.
1: Radio Asolo. Telefono 0423 55 677.

55 6 77 04 23. Risponde Radio Aslo International. Pronto, è Radio Aslo.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Asolo International, musica da bere.

ci sta che me lo consola stasera. M'attacco a sta città che si è addormita già da un'ora. Cammino su di lei

quando io sarò vecchio e leggerò le tue lettere d'amore accanto al fuoco, rivedrò con la mente a poco i giorni in cui t'amai. I baffi appassiranno sotto il pianto mentre ricorderò quel tempo lieto e a te ripenserò nel mio segreto se la memoria non sarà annata al vento. Ti sembrerà di sentire la voce mia tra le lame del vento dell'inverno, mi sentirai gridare la notte e il giorno, la nostra vita è stata una pazzia.

Per le vostre richieste chiamate Radio Asolo International. Radio Asolo International 0423 55 677.

dans le centre Elisabeth. Merci, la commissie Carrara. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora?

ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bambini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi un po' spio. Ciao.

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Radio Asolo.
3: Radio Asolo.
2: Scarica l'app. Sarà sempre con te.
4: Dalle Sacre Scritture, la parola giorno per giorno.

Eccolo ora, il tempo favorevole. Eccolo ora, il giorno della salvezza. 2 Corinzi 6:2.

0: un'occasione da non perdere. Quando occorre cercare la salvezza? Sicuramente sono tante le opinioni al riguardo. Secondo alcuni c'è sempre tempo per pensare alla salvezza dell'anima, credendo che sia più importante dedicare le proprie energie alla ricerca di quanto la vita materiale offre. Essi rilegano il problema della salvezza fra le cose secondarie da affrontare, semmai un domani che non arriverà mai. Altri ancora si ritengono a posto considerandosi a pieno diritto cristiani, solamente perché fanno parte di un ambiente cosiddetto cristiano, trascurando la chiara affermazione della parola del Signore. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Rifiutare o rimandare il momento della decisione per il Signore non soltanto è pericoloso, ma è da stolti. Nessuno di noi conosce quello che il domani gli riserverà. L'opportunità che il Signore ti offre oggi potrebbe non ripresentarsi mai più, condannandoti alla perdizione eterna. Ecco perché la parola di Dio, con grande chiarezza ed autorità, continua a rivolgere al peccatore l'appello. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Da Ebrei 3, 7 e 8. E questo è stato un altro messaggio della parola.
1: Radio Asolo, un lungo viaggio di grande musica.
2: Radio Asolo, in sintonia con il

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero, contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era.

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

La musica che ti fa sognare. La musica che ti fa ballare. La musica che ti fa cantare. Radio Asolo, la musica della tua vita.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 2.
1: Radio Asolo International la puoi ascoltare anche in web su www.radioasolo.com.
2: Ti sto scrivendo chiuso in bagno mentre intanto mi rivesto. Dalle parole capirai che non è stato solo sesso. So che penserai che tutto è assurdo perché non te l'ho mai detto. Ecco perché te lo scrivo.